vondt ny. Amen. Te salvas mi puasculta legge pure baby. E mil pure se una dosa.